l'ora ha bisogno del tuo sostegno. Siamo senza pubblicità e finanziati da membri. Diventa anche tu membro l'ora. Tutte le informazioni su www.lora.ch.

l'ora ha bisogno del tuo sostegno. Siamo senza pubblicità e finanziati da membri. Diventa anche tu membro l'ora. Tutte le informazioni su www.lora.ch.

Ho visto questa tipa al pub e mi piaceva un sacco. Gli ho chiesto il numero ma ora abbiamo avuto un distacco. Ora ho perso il contatto con la strada, ho fatto un patto. Non innamorarti.